0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok begini, om, dong?
2: Ya, salah mencet.
3: Di sana?
2: Oh, ono.